0: Рубрика «Веб-радіо Сан-Маріно» на радіо Чипельдук.
1: Per la tua pubblicità su questa rete. 0549 88 20 06. Radio San Marino, la radio che senti. San Marino.
2: Checco Guidi. Rime e ricordi d'infanzia.
3: Siamo noi che bussiamo alle vostre porte attraverso l'altoparlante della radiolina.
4: Avanti, avanti, speriamo che tanti...
3: Venghino, signori, venghino.
4: Venghino.
3: Buongiorno, buongiorno amici, noi siamo qui come ogni domenica mattina per le rime e i ricordi d'infanzia. Direi di cominciare subito con un modo di dire.
4: Sì, che poi si un pochino si sposa, perché siamo partiti un po' con questo chiasso, un pochino, no? Tu bussi, certo. un po' di cagnara, un po' di...
3: Sì.
4: Quindi il modo di dire baganera, baganera, che... Poi in italiano si tradurrebbe confusione, chiasso, perché veramente non è traducibile. Baganera si rifà.
0: Это была минутка веб-радио Сан-Марино на радио Чипельдук.

mattino, quando correva il Novecento, le grandi gare di Moncassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcanico.